tutta la villa canta la testa, una gran festa fa preparar. Se trovi piazza qualche ragazza, ti conto quella cerca menar, ti conto quella.